Se mi perdessi verresti a cercarmi, ma dico adesso mica tra 10 anni. Visti di strisce, se strisce una carta, ma in ogni contesto portiamo i contanti. Mi sveglio presto e vado a letto tardi, se parto col mezzo ci prendi col cazzo. Prendi un attrezzo dritto sul polpaccio, se sono in mezzo mi getto, non tardi.